Dimensi 6, Dimensi 7, Sosso, Superissimo, 11, Magia, Caracol, Dora, Cinesi, Moritania, Vigina, Ombash, Gazi, Radia, Kerouac, Dimensi.